ni toglio un rovo sai caso ma l'altro si attrappa la mia sta cambio ro meglio re che sai credo gli ammazia ro mo li credo buca la giustizia te giore mi nama gli attora mamma a mia no calia marinda sai credo lo bro sai credo banan giuri ma non gli applica la passia Rurio busche dello Romona na droppa habe ich nie gesprochen. Ajo Romone alles von meinem himmlischen Vater. Bricht durch meinen Mund.